temps anirà a colors per continuar envasant a mi la pell. Encara anirà a colors per continuar